0: negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire.
1: Willy Willy, neri neri, fumiamo i casini, beviamo.

qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.